0: abomination.
1: Sempre vivo, non entro mai, senza turbarlo.
0: Oh, Dio, Dio è...

0: È tardi, ed oggi forse più non verrà mio padre.
1: La signora è partita, l'attendevo un palesse, e sulla via già corre di Parigi, Annina pure prima di lei sparì.

0: questo col biglietto.
1: Un biglietto. Eccolo qua.
2: Già era scritto.

0: occorre simular, non posso far grazia aperta. Bisogna che tutti abbiano per morto il cavalier. Quest'uomo fido provvederà.
1: Chi m'assicura?
0: L'ordine che io gli darò voi qui presente. Spoletta, chiudi!